0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 3:02.
1: Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Luna, stai ascoltando Blu Notte, RPR 102 104.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:01.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni a Cetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gini Cidero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar,

0: Yes, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature Bimbo Bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sotto costo. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denze ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elie Schlein.
4: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
5: Dopo quello di Laura

0: giovani teppisti.
1: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
0: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: 99 non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99.
4: Pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Buoni? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
10: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: ciała.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.

Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IGNCO, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma,
1: sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica.

0: E ti è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
1: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
0: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
1: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
0: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Fra poco con voi Andrea Gatti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
6: 268esimo giorno dell'anno, ci siamo anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Venerdì 25 settembre, 6 minuti 34 secondi. oltre le 9 e diciamo lo

Subito c'è questa parola che suona decisamente meglio delle altre. Fine settimana, ecco, ci siamo. Ancora qualche ora di dignità lavorativa, qualche mail a cui fingere di rispondere con entusiasmo, qualche ci aggiorniamo lunedì pronunciato con quella serenità che fino a ieri non avevamo, e poi finalmente weekend. Anche il tempo sembra volerci dare una mano, no? Perché ci aspetta, non so se avete sentito le previsioni, molto caldo in questa domenica, anche 30-32 gradi, quel caldo di fine settembre un po' abusivo, no? Che ti fa uscire di casa con la giacca perché sul calendario c'è scritto autunno, dopo 20 minuti te la ritrovi sotto il braccio chiedendoti: ma perché abbiamo dato retta al calendario? Insomma, l'estate sembra una di quelle persone che alla fine della festa dice: adesso vado, saluta tutti alla porta, ecco, e poi rimane un'altra ora. E allora cominciamo questo venerdì con un po' di musica, un po' di leggerezza, con il nostro viaggio tra le persone e le storie legate a questa data. Partiamo dal 1944, ci ricorda anche una curiosità, perché ve la spiego fra poco, perché a New Brunswick, nel New Jersey, nasceva Michael Douglas. E quando tuo padre si chiama Kirk Douglas, il problema non è tanto decidere che mestiere fare, il problema è convincere il mondo che non sei lì soltanto perché sei il figlio di Michael Douglas. Ci è riuscito piuttosto bene, attore, produttore, due Oscar, una carriera che attraversa decenni di cinema, da Wall Street a Basic Instinct, tanto per capirci, da Attrazione Fatale a Un Giorno di Ordinaria Follia. E forse è proprio Un Giorno di Ordinaria Follia il film perfetto da ricordare di venerdì mattina. Un uomo bloccato nel traffico che a un certo punto non ne può più. Ecco, non imitatelo, mancano ancora poche ore al fine settimana. E perché vi parlavo della curiosità? Perché insieme a lui oggi compie gli anni anche la di lui moglie, Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles nel 69. Splendida attrice, Oscar per Chicago, protagonista di film come La maschera di Zorro, ed è sposata proprio con Michael Douglas. Sono nati entrambi il 25 settembre, a 25 anni di distanza. Pensate che comodità, in quella frase che compare tutte le volte che uno dice: oh, mi sono dimenticata del compleanno di mio marito, o viceversa. Ecco, in questo caso non c'è la possibilità, nel senso che se te lo dimentichi a quel punto hai problemi decisamente più seri. Parliamo di un altro compleanno oggi, un compleanno musicale straordinario. Perché? Perché compie gli anni uno degli artisti più completi della storia della musica italiana, e parliamo di uno che ha battuto il ferro in modo continuo. Ci sono alcuni che hanno iniziato con una canzone, dopo 30 anni hanno lo stesso modo di cantare. Chi ha iniziato con canzoni di enorme successo e vive ancora di rendita e si è già trasformato in icona da anni. E poi c'è chi invece ha continuato senza problemi, senza dubbi, imperterrito a cavalcare la musica a livelli straprofessionali. Parliamo di Adelmo Fornaciari, ebbene sì. Quindi 1955, a Roncocesi, dalle nostre parti, nasceva questo bambino all'anagrafe di nome Adelmo Vinacà. Nome importante Adelmo, nome con il quale puoi tranquillamente diventare notaio, farmacista, presidente della bocciofila, insomma hai tranquillamente tutte queste strade aperte. Poi una maestra comincia a chiamarlo Zucchero, tanto era un bimbo dolce, cambia tutto, perché Zucchero diventerà una delle voci italiane più riconoscibili nel mondo, mescola blues, soul, rock, la nostra terra emiliana, le sue canzoni, in un modo o nell'altro sembra esserci sempre. E oggi compie gli anni proprio lui, uno che è riuscito in un'impresa rarissima. Pensate, farsi conoscere in mezzo mondo con un nome d'arte che tradotto all'estero sarebbe semplicemente Sugar. In questo caso lo ricorderemo e festeggeremo con tre dei suoi pezzi. Sempre nel 1955, ma qualche centinaio di chilometri più a nord, a Lippstadt in Germania,
nasceva Karl Heinz Rummenigge. Due palloni d'oro consecutivi nell'80 e nell'81, carriera straordinaria nel Bayern Monaco e poi anche in Italia con l'Inter. Arriviamo al 1968, a Philadelphia nasce Will Smith. Prima rapper, poi televisione con Willy, il principe di Bel Air, quindi Hollywood, Men in Black, Independence Day, Ali, la ricerca delle felicità. Insomma, una di quelle carriere a cui a un certo punto sembra che qualsiasi cosa tocchi lui funziona. Insomma, un applauso per Will Smith. Abbiamo detto tutto? No, perché abbiamo tenuto per ultimo, ma non ultimo, al 1896 a Stella San Giovanni in Liguria nasceva Sandro Pertini, partigiano vero, antifascista vero, deputato vero, presidente della Camera e infine presidente della Repubblica dal 78 all'85 vero, ma al di là delle cariche istituzionali vere è rimasto nel nostro immaginario soprattutto per il suo modo di essere presidente, no? L'immagine con cui vogliamo iniziare questa mattina, che probabilmente racconta meglio di tante biografie il rapporto che ebbe con gli italiani: Madrid, 11 luglio 82, fine dei mondiali, Pertini è in tribuna, vince, diventa campione del mondo e lui esulta come avrebbe esultato qualsiasi italiano.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento, il primo e il penultimo di questa settimana, il primo di oggi. Matteo Scipioni ai nostri telefoni dalla redazione. Buongiorno, dottor Scipioni, buongiorno.
3: Ciao Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, iniziamo intanto con la notizia di cronaca giudiziaria. La procura ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, accusata dell'omicidio del fidanzato Christopher Gaston Ogando, morto per una coltellata lo scorso 4 marzo in Borgo Riccio. Secondo i magistrati non si è trattato di un gioco finito male, ma di un gesto deliberato dettato dalla gelosia. Alla donna viene contestata l'aggravante dei futili motivi che, se confermata, comporta l'ergastolo. A decidere sulla richiesta della procura sarà ora il GIP. Cambiamo completamente genere. In Ucraina 130.000 crimini di guerra. Queste le parole del premio Nobel per la pace Oleksandra Matyuvichuk, intervenuta al Teatro Regio, invitata dal Collegio Europeo. Al Castello di Tabiano, donne e istituzioni di tutta Europa a confronto. Ieri via il primo Women Economic Forum Europe. L'evento è stato aperto da un intervento in remoto dalla presidente della BCE Christine Lagarde. Sono tempi di scelte difficili, ha detto, e noi donne dobbiamo avere un ruolo centrale e paritario nel compiere queste scelte. E questo è tutto, a te la linea, Andrea.
2: Va bene, Matteo, ci ritroviamo più tardi. Grazie, 11.45 in studio.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
4: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Allora, giusto il tempo di un pezzo questo e poi arriveremo a lui. Nasceva il 25 settembre del 1955, parliamo di Zucchero, che oggi compie 71 anni. Vedremo di ascoltare Adelmo in tre delle sue canzoni difficili scegliere, andremo un po' fuori dai soliti schemi di quelle solo più famose e non solo più famose.
3: Last night.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Allora, eccoci a parlare, a raccontare qualcosa di Zucchero, Sugar, Adelmo, Fornaciari, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, eccoci qua per parlare di quello che è un weekend all'insegna del suo compleanno. E allora, da dove iniziamo? Iniziamo, allora, uno dei musicisti italiani più riconoscibili al mondo, Zucchero. Non si chiama Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato a Roncocesi, vi ricordo, in provincia di Reggio Emilia. Il soprannome diventa famoso in tutto il mondo grazie alla maestra, come vi dicevo in apertura, che gli dà questo nome, Zucchero, la maestra delle elementari. La cosa curiosa è che all'inizio della sua storia musicale non c'è ancora il personaggio che conosciamo oggi. C'è un ragazzo emiliano innamorato soprattutto della sua musica e della musica blues, soul, rhythm and blues, suona la chitarra, passa attraverso diversi gruppi, che dire, scrive canzoni come fanno tanti agli inizi, cerca la propria strada, arriva anche a Sanremo. Ebbene sì, arriva anche a Sanremo e non è esattamente una marcia trionfale. Diciamo che la canzone che porta a Sanremo si chiama Nuvola, poi arriva con un'altra canzone decisamente più famosa. In questo caso la canzone si chiama Donne. E allora ce l'ascoltiamo, andiamo proprio indietro negli anni dove tutto è iniziato, quasi 1985. Zucchero, Donne.

0: Ed ecco qua, pensate, oggi sembra incredibile dirlo perché è diventata una delle sue canzoni più conosciute, ma Sanremo Donne arriva praticamente in fondo alla classifica, complimenti come sempre. Ed è una bella lezione sulla musica, qualche volta una classifica dura una settimana e una canzone dura 40 anni. È proprio in quegli anni che Adelmo comincia a capire quale deve essere la sua vera identità musicale. Non vuole semplicemente fare il cantante, vuole prendere il blues, il soul che ama e farli parlare in lingua italiana. E quando trova quella strada cambia tutto. Donne in questo caso, ma poi la grande svolta arriva nella metà degli anni Ottanta. Nel 1987 si chiama Blues l'album. Dentro ci sono canzoni come Con le mani, scritta con Gino Paoli, Senza una donna, e qui il suono di Zucchero diventa riconoscibile. Ma il disco che lo trasforma definitivamente in un fenomeno è quello che arriva successivamente, che si chiama Oro, Incenso e Birra dell'89, un titolo che sembra quasi il menù di una festa molto particolare, no? Invece diventa, pensate, uno degli album simbolo della musica italiana. Dentro c'è Diamante con il testo di De Gregori, Overdose d'amore, Diavoli in me, Nietzsche che dice e tante altre, tutte direi. E a questo punto succede qualcosa di ancora più importante, perché Zucchero comincia a uscire dai confini italiani, Senza una donna viene reincisa con Paul Young, diventa un successo internazionale e iniziano con la tra l'altro messe una dietro l'altra, sembra quasi l'elenco degli ospiti di una serata impossibile. Pensate, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, Sting, Pavarotti, B.B. King, Brian May, Bono, e con Pavarotti nasce anche un rapporto molto importante. Zucchero avrà un ruolo nella storia di Pavarotti and Friends, portando ancora una volta mondi musicali apparentemente lontanissimi a incontrarsi, e probabilmente questo è il vero segreto della sua carriera. Non ha mai cercato di rendere il blues italiano, ha cercato di fare esattamente il contrario, portare un pezzo d'Italia dentro il blues. A questo proposito vi ho detto che avremmo ascoltato canzoni che si discostavano un po' da quelli che possono essere i suoi enormi successi e andavano a scandagliare altri mondi. Per esempio c'è un album straordinario di Zucchero che si chiama Rispetto, che contiene anche questa cosa che abbiamo già in sottofondo: solo seduto sulla panchina del porto,
1: solo seduto sulla panchina del
0: guardo le navi partire.

Ed eccoci all'ultimo capitolo, perché raggiungere comunque il successo è difficile, forse la cosa veramente complicata è rimanerci per 40 anni come lui senza diventare la caricatura di se stessi. Negli anni 90 Zucchero pubblica Miserere con la partecipazione di Pavarotti, poi arrivano album come Spirito Divino, Blue Sugar, Shake, Fly, fino ai lavori più recenti. C'è un luogo che diventa quasi casa sua, che è l'Arena di Verona. Zucchero arriva a costruire intere serie di concerti all'Arena, ma forse il dato più interessante arrivato a 71 anni è un altro. Ascolti la sua canzone e sai che è lui. La voce ruvida, l'organo Hammond, il gospel, il blues, il soul, le chitarre, quelle parole che qualche volta sembrano profonde e qualche volta sembrano uscite dopo una cena particolarmente movimentata. No, pensate soltanto a titoli e frasi come "diavoli me baila per colpa di chi", "il mare impetuoso al tramonto", "salì sulla luna e dietro una tendina di stelle". E con Zucchero non sempre bisogna credersi ancora una volta capaci di capire tutti i tuoi testi, no? I suoi testi. Bisogna chiedersi che cosa volesse dire, a volte bisogna semplicemente alzare il volume, e forse la cosa più bella è proprio quella, no? Quel soprannome dopo tanti anni è diventato un nome conosciuto in tutto il mondo. Adelmo Fornaciari, per tutti, Zucchero. Che oggi festeggia i suoi 71 anni, una carriera che fortunatamente non ha ancora nessuna intenzione di diventare solo un ricordo. Buon compleanno Sugar, chiudiamo il nostro trittico d'ascolto con questa Spirito del Buio.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Adele insieme a questa sua storia musicale che si chiama Chasing Pavements. Nel corso del nostro appuntamento di questa mattina volevo giusto ricordare che abbiamo l'appuntamento anche con Gazzetta Weekend, e per Gazzetta Weekend intendiamo tutto quello che in un modo o nell'altro arriva a allietare, speriamo anche a divertire molti di voi, coloro che frequenteranno sagre, appuntamenti, mostre, concerti, eccetera, eccetera, in giro non solo per la nostra città, ma anche per la provincia. Detto questo, vi ricordo uno spettacolo che servirà anche per beneficenza, raccogliere fondi in beneficenza per GER in collaborazione con la Fabbrica del Piccolo Circo, che presentano Notre Dame de Paris sabato 3 ottobre. L'amore di Esmeralda si chiama così al Teatro Moruzzi di Noceto, in questo caso, quindi tutto quello che ha a che vedere con il prossimo sabato, no, non è domani ma il 3 ottobre, ma lo diciamo, mettiamo le mani avanti appunto per segnalarvi qualche questo appuntamento. E poi un altro spazio che invece avverrà, e parliamo della cittadina di Colorno con il dottor Cervellin, per tutti coloro che ne vogliono sapere di più rispetto alla prevenzione cardiovascolare. Martedì 29 settembre 20:45 alla sede pubblica dell'assistenza in via Pop 23 a Colorno c'è questo appuntamento con Gioca d'anticipo. Il dottor Gianfranco Cervellin parlerà di prevenzioni, della serata di informazione e dialogo sulla salute cardiovascolare, ricordiamo martedì 29 settembre. Detto questo, arriviamo anche allo spazio relativo questa mattina a Gazzetta Weekend, e allora vedremo un po' di scansionare gli appuntamenti città e provincia, che cosa sta per arrivare, magari anche oggi, ma sicuramente nei due giorni, come sempre, fissati per il fine settimana, ovvero sabato e domenica, fra poco in diretta.

0: prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. La procura ha chiesto giudizio immediato per Brenda Alessandrina Fumagalli, la 21enne accusata dell'omicidio del compagno Christopher Gaston Ogando, morto dopo una coltellata al torace nel marzo scorso in Borgo Riccio. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto la tesi dell'incidente domestico, versione che secondo l'accusa sarebbe smentita dalle indagini. Chiesa gremita ieri a Soragna per l'ultimo saluto al principe Diofebo Medilupi. La messa è stata presieduta dal vescovo Enrico Solmi alla presenza delle autorità civili, militari e di numerosi cittadini, commosso il ricordo del suo legame con il paese e con la Rocca, definita la sua casa e la sua patria del cuore. Al termine il feretro ha raggiunto il cimitero sulle note del Signore delle Cime. Domenica torna I Like Parma, giunta alla 16ª edizione con una giornata dedicata alla scoperta delle zone ovest della città, in programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative tra Valera, Vigolante, Vicoferti e San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti con bus navette dal parcheggio del Palazzetto dello Sport. Controlli dei NAS in ristoranti e strutture ricettive tra Parma e Piacenza e Reggio. Nella bassa parmense, in un ristorante, trovate ragnatele con ragni vivi nel magazzino, irregolarità nelle procedure HACCP, sanzioni da 3.000 euro. Complessivamente le verifiche hanno portato a 7.000 euro di multa e al sequestro di 15 kg di alimenti. Giampaolo Dallara entra nell'Automotive Hall of Fame di Detroit, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali del settore automobilistico. L'ingegnere parmigiano, fondatore della Dallara Automobili di Varano, è stato premiato per il contributo all'eccellenza ingegneristica e al motorsport. Il suo nome si aggiunge a quelli di grandi protagonisti dell'auto come Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e Gianni Agnelli. Il calcio, stasera alle 20.45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico di Roma, fra i belgi anche il crociato Mandela-Keita. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99.
3: Pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Notturni.
1: Ed eccoci al nostro appuntamento con Gazzetta Weekend, come tutti i venerdì insieme per gli appuntamenti del fine settimana in giro per Parma e la sua provincia. Domenica una intensa giornata tra cultura e natura. I Like Parma, viaggio ad ovest. Ed è l'edizione autunnale di I Like Parma che proporrà questa domenica scoperta alla scoperta della zona ovest della città. Il percorso prenderà il via dall'edificio di Via Pellico, un tempo conosciuto come la Federazione, dove per tutta la giornata sarà possibile ascoltare la sua storia. Partiamo dal vicino InfoPoint, saranno distribuite le mappe, i gadget di questa edizione, insomma tutto quello che c'è da sapere per I Like Parma Ovest in apertura di Gazzetta Weekend. Poi troviamo la settima edizione di Monmarta a Pannocchia dalle 14.30 in Piazza Italia. Pittori e scultori dimostreranno direttamente le loro capacità artistiche davanti al pubblico presente. All'inizio della piazza verranno poste alcune foto delle edizioni precedenti, mentre al centro foto del maestro Claudio Pezzarossa. Torta frittando, il Montanara per l'inclusione domani a partire dalle 16.30 in via Mossini, angolo via Carmignani, in quartiere Montanara. Torta frittando è un momento di convivialità aperta a tutti, torta fritta, salume, birra artigianale e solidale. Veniamo a Boretto con la crociera Autunno in Tavola, è la nuova proposta della Stradivari, domani e domenica con imbarco a Boretto dalle 12. Sapete, la Stradivari è quel battello che percorre appunto il Po. Scintille Paolo Nori al Farnese. Domenica alle 19 il Teatro Farnese ospiterà Paolo Nori, occasione della serata, l'appuntamento di apertura dello Scintille Book Club, dedicato a un racconto breve, Un amore, di Anton Chekhov. La serata sarà un silent book party sul Generis. Poi veniamo a Roncole Verdi, che festeggia il patrono. In festa per la ricorrenza, alle 11 la messa davanti alla chiesa chiusa da 6 anni per restauro, poi auto, moto e mezzi d'epoca, mostra fotografica e danza. Alle 18 a I Caffè Concerto, pomeriggio animato e aperitivo. Veniamo a Gaione, domenica la sagra Tradizione, Cultura e Solidarietà. Domenica torna questo appuntamento alla sagra di Gaione. La giornata prenderà il via alle 10 con la Santa Messa, alle 15 alle 16.30 le visite guidate a Villa Paganini. Detto questo, veniamo anche a continuare per poi fermarci giusto per un brano musicale con Quartieri in Festa, Tappa San Leonardo. Parliamo di Tappa San Leonardo, il calendario di Quartieri in Festa. Il primo appuntamento sarà domani a Parco Vilma Preti alle 17. Si inizierà con i giochi La Zugada, mentre alle 20 sarà la volta della cena di quartiere. La cena solidale su prenotazione propone un menù che unisce piatti della tradizione locale e sapori. Poi alle 21.30 il concerto Dal Blues al Funk di Paolo Bonfanti e Roberto Bongianino. Continueremo fra poco con il nostro appuntamento con le altre proposte di Gazzetta Weekend.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria De Melly Schlein.
4: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
3: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
4: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
3: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
5: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
4: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Ed eccoci a tornare al nostro appuntamento con Gazzetta Weekend. Questa mattina è tutto quello che riguarda la seconda parte, partendo dalla provincia, da Medesano, precisamente Ramiola, in festa con la sagra. Da oggi a domenica, attenzione, Ramiola in festa per la Madonna della Mercede, e oggi, domani e domenica. Programmazione parte questa sera nella palestra comunale alle 21 con il concerto dei Parma Brass Ensemble, un sabato italiano, un'iniziativa della selezione Lilt di Ramiola. Domani alle 15 al parco Rio Manganello l'appuntamento con la gincana dei bambini, e poi trovate tutti gli appuntamenti andando, entrando all'interno di quest'articolo. Domani alle 21 a Fontanellato il mentalista Francesco Busani vi aspetta a Rocca San Vitale. Si chiama L'illusione degli spiriti. Busani torna con un format esclusivo, tecniche raffinate, giochi di percezione, coinvolgerà il pubblico in un viaggio oltre la soglia dell'impossibile, domani alle 21. Poi a Lesignano Bagni, domenica, sagra per San Michele Arcangelo. Varano Melegari, veniamo a domani e domenica, c'è un evento rievocativo, il castello si anima per quello che riguarda gli eventi autunnali. Apertura al Museo del Fungo, al Bareto, questa è la stagione. A Rocca Bianca domani e domenica mercatino, eventi e gastronomia. A Vigoleno Vigo Beer Fest domani al castello a partire dalle 18. San Secondo riparte, arte e suggestioni in rocca. Gli appuntamenti proseguiranno il 7 novembre per concludersi il 28 novembre, in questo caso posti limitati. Fornovo, domenica il mercatino di vintage e riuso, domani dalle 8 alle 13 in Piazza Antica, il mercatino tra Piazza Matteotti e Piazza Mercato. Poi Torre Chiara con questa sera 19:30 riapri i battenti il Mama Sita, alle 22 ospite speciale maestro e coreografo Santiago Baldoncini. Torricella di Fissa con 3 giorni con la fiera settembrina, da oggi a domenica con eventi tra gastronomia, musica e sport. Chiudiamo con Traversetolo e Salsomaggiore. A Traversetolo il gruppo micologico Passerini organizza Funghi in Corte, mostra e convegno dalle 14:30 nella sala consigliare. Salsomaggiore, dicevo, per chiudere parliamo di Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi, firmeranno il finale della rassegna Ritmo d'Estate sul palco con Marco Caronna. Questa sera alle 21:15 il Palazzo dei Congressi ospiterà lo spettacolo Musicanti di Storie e Canzoni. L'ingresso è gratuito. Ampia scelta anche questa settimana in giro per il weekend.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: più.
1: E parliamo del 18 settembre, pochi giorni fa ve l'abbiamo presentato, è uscito questo nuovo singolo di Cesare Cremonini che si chiama Paparazzi. È interessante perché rappresenta una rottura piuttosto netta, diciamolo, con il Cremonini più elegante, più orchestrale degli ultimi anni. È il pezzo che anticipa Amateur, il suo decimo album di inediti previsto per il 23 ottobre, dico bene? 23 ottobre, mi confermano. Musicalmente Cremonini ha cercato qualcosa di più ruvido, nervoso, un po' più rock. È lo stesso Cremonini che poi ha spiegato di voler ottenere questa sensazione del singolo d'esordio di una band che arriva dalla periferia di Londra, senza esagerazioni. Chitarre molto presenti, questo groove molto secco, un'impostazione decisamente meno da cantautore italiano, no? Poi ci sono musicisti notevoli, c'è Malcolm Catto alla batteria, Paul Stacey alle chitarre e soprattutto Donny McCaslin al sax, un musicista che aveva tra l'altro lavorato anche a Black Star di David Bowie. Alcuni di voi, spero, ricordino quell'album davvero molto particolare. Era Cesare Cremonini.

0: Avete ascoltato i...
1: No. No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti. I gatti vostri.
2: E ci salutiamo qui insieme a tutto quello che è questo weekend che sta per arrivare, fine settimana diciamo all'italiana. Noi ci ritroviamo comunque ogni notte, anche sabato e domenica notte alle 22 con Hot Chili, in caso contrario lunedì, e saremo ancora in settembre, attenzione, gli ultimi tre giorni, il 28. Divertitevi, ciao.

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. La procura ha chiesto giudizio immediato per Brenda Alessandrina Fumagalli, la 21enne accusata dell'omicidio del compagno Christopher Gastone Ogando, morto dopo una coltellata al torace nel marzo scorso in Borgo Riccio. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto la tesi dell'incidente domestico, versione che secondo l'accusa sarebbe smentita dalle indagini. Chiesa gremita ieri a Soragna per l'ultimo saluto al principe Diofebo Medilupi. La messa è stata presieduta dal vescovo Enrico Solmi alla presenza delle autorità civili, militari e di numerosi cittadini, commosso il ricordo del suo legame con il paese e con la Rocca, definita la sua casa e la sua patria del cuore. Al termine il feretro ha raggiunto il cimitero sulle note del Signore delle Cime. Domenica torna I Like Parma, giunta alla 16ª edizione con una giornata dedicata alla scoperta delle zone ovest della città, in programma visite, biciclettate, camminate, laboratori e iniziative tra Valera, Vigolante, Vicofertile, San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navette dal parcheggio del Palazzetto dello Sport. Controlli dei NAS in ristoranti e strutture ricettive tra Parma e Piacenza e Reggio. Nella bassa parmense, in un ristorante trovate ragnatele con ragni vivi nel magazzino, irregolarità nelle procedure HACCP, sanzioni da 3.000 euro. Complessivamente le verifiche hanno portato a 7.000 euro di multa e al sequestro di 15 kg di alimenti. Giampaolo Dallara entra nell'Automotive Hall of Fame di Detroit, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali del settore automobilistico. L'ingegnere parmigiano, fondatore della Dallara Automobili di Varano, è stato premiato per il contributo all'eccellenza ingegneristica e al motorsport. Il suo nome si aggiunge a quelli di grandi protagonisti dell'auto come Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e Gianni Agnelli. Il calcio, stasera alle 20:45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico di Roma, fra i belgi anche il crociato Mandela-Keita. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio.

0: Nissan 495 Tag 738, rata finale 12.122 euro.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
1: Economia. Da 4 anni per le tensioni internazionali l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gildici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Colpo notturno ai danni di un locale a Solignano, rubati circa 200 euro in contanti e diversi biglietti del Gratta e Vinci. Dopo aver controllato le immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto un 28enne di origini straniere senza fissa dimora che è stato denunciato. Tenta di nascondersi in un condominio alla vista dei carabinieri, fermato in via Milano, dice che è a Parma in vacanza, ma invece abita qua. Addosso aveva 5 grammi di cocaina, a casa vive invece altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 27enne è stato denunciato. Controlli dei NAS in 3 province, in un ristorante della Bassa Parmense sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nel magazzino, oltre ad alcune irregolarità burocratiche. Al legale rappresentante sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro. La procura ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, accusata dell'omicidio del fidanzato Christopher Gaston Orgando, morto per una coltellata lo scorso 4 marzo in Borgo Riccio. Secondo i magistrati non si è trattato di un gioco finito male, ma di un gesto deliberato dettato dalla gelosia. La donna viene contestata l'aggravante dei futili motivi, anche se confermata, comporta l'ergastolo. A decidere sulla richiesta della procura sarà ora il GIP. Ed infine, al Castello di Tabiano, donne istituzioni di tutta Europa a confronto, ha preso il via il primo Women Economic Forum Europe. L'evento è stato aperto da un intervento in remoto dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. La procura ha chiesto giudizio immediato per Brenda Alessandrina Fumagalli, la 21enne accusata dell'omicidio del compagno Christopher Gastone Ogando, morto dopo una coltellata al torace nel marzo scorso in Borgo Riccio. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto la tesi dell'incidente domestico, versione che secondo l'accusa sarebbe smentita dalle indagini. Chiesa gremita ieri a Soragna per l'ultimo saluto al principe Diofebo Medilupi. La messa è stata presieduta dal vescovo Enrico Solmi alla presenza delle autorità civili, militari e di numerosi cittadini, commosso il ricordo del suo legame con il paese e con la Rocca, definita la sua casa e la sua patria.

0: euro. Complessivamente le verifiche hanno portato a 7.000 euro di multa e al sequestro di 15 kg di alimenti. Gianpaolo Dall'Ara entra nell'Automotive Hall of Fame di Detroit, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali del settore automobilistico. L'ingegnere parmigiano, fondatore della Dall'Ara Automobili di Varano, è stato premiato per il contributo all'eccellenza ingegneristica e al motorsport. Il suo nome si aggiunge a quelli di grandi protagonisti dell'auto come Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e Gianni Agnelli. Il calcio, stasera alle 20.45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico di Roma. Fra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102.104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma,
5: sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
8: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
1: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
2: 2 morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per causa in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
3: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
1: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demme Lislein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. A Tabiano, il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato il manifesto Kiev Calls European Women Answer, presentato da Chiara Corazza, in collegamento anche Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha definito la ricostruzione una priorità politica e strategica. Tra i relatori Giovanni Baroni, vicepresidente UPI, sui temi di energia e nucleare. La procura di Parma ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di aver ucciso il fidanzato Christopher Gastone Ogando il 4 marzo in Borgo Riccio. L'accusa ipotizza omicidio volontario aggravato dalla convivenza e dai furti di motivi. Alla base della lite ci sarebbe stata la gelosia. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto di averlo colpito accidentalmente. Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un condominio, è stato trovato con circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione militare hanno sequestrato altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Domenica torna I Like Parma, giunto alla 16ª edizione, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative tra Valera, Vigolanti, Vicoferti del San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navetta dal parcheggio del Palasport. Sempre domenica in piazza Garibaldi torna Un Contributo Versato con Gusto, iniziativa di ISLA Parma nell'ambito della giornata nazionale sulla SLA. Dalle 9 i volontari saranno presenti con uno stand per informare sulla malattia e raccogliere fondi per Operazione Sollievo, programma che sostiene i malati e le loro famiglie. Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti. Lo sport, il calcio, stasera alle 20.45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Nel pomeriggio invece Simone Lontani affronta la Francia Under 19. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice, sono...

0: disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
2: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
1: Due morti per un incendio, un uomo, una donna la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. A Tabiano, il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato il manifesto Kiev Calls European Women Answer, presentato da Chiara Corazza, in collegamento anche Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha definito la ricostruzione una priorità politica e strategica. Tra i relatori Giovanni Baroni, vicepresidente UPI, sui temi di energia e nucleare. La Procura di Parma ha chiesto giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di aver ucciso il fidanzato Christopher Gaston Ogando il 4 marzo in Borgo Riccio. L'accusa ipotizza omicidio volontario aggravato dalla convivenza e dai furti di motivi. Alla base della lite ci sarebbe stata la gelosia. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto di averlo colpito accidentalmente. Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un condominio, è stato trovato con circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Domenica torna I Like Parma, giunto alla 16ª edizione, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative tra Valera, Vigolante, Vicoferti del San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navetta dal parcheggio del Palasport. Sempre domenica in piazza Garibaldi torna Un Contributo Versato con Gusto, iniziativa di ISLA Parma nell'ambito della giornata nazionale sulla SLA. Dalle 9 i volontari saranno presenti con uno stand per informare sulla malattia e raccogliere fondi per Operazione Sollievo, programma che sostiene i malati e le loro famiglie. Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti. Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita, nel pomeriggio invece Simone Lontani affronta la Francia Under 19. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre. Il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
1: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato il manifesto Kiev Calls European Women Answer, presentato da Chiara Corazza, in collegamento anche Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha definito la ricostruzione una priorità politica e strategica. Tra i relatori Giovanni Baroni, vicepresidente UPI, sui temi di energia e nucleare. La procura di Parma ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di aver ucciso il fidanzato Christopher Gastone Gando il 4 marzo in Borgo Riccio. L'accusa ipotizza omicidio volontario aggravato dalla convivenza e dai furti di motivi. Alla base della lite ci sarebbe stata la gelosia. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto di averlo colpito accidentalmente. Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un condominio, è stato trovato con circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione militare hanno sequestrato altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Domenica torna I Like Parma, giunto alla 16ª edizione, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative Travalera, Vigolante, Vicoferti del San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navetta dal parcheggio del Palasport. Sempre domenica in piazza Garibaldi torna Un contributo versato con gusto, iniziativa di ISLA Parma nell'ambito della giornata nazionale sulla SLA. Dalle 9 i volontari saranno presenti con uno stand per informare sulla malattia e raccogliere fondi per Operazione Sollievo, programma che sostiene i malati e le loro famiglie. Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti. Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Nel pomeriggio invece Simone Lontani affronta la Francia Under 19. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: 4 minuti dopo le 3, buon pomeriggio e buon venerdì. Thank God it's Friday, come diciamo spesso. È venerdì 25 settembre 2026, giornata bellissima.

che riguardano il meraviglioso mondo della musica, che è il mondo che ci piace di più, e moltissimi compleanni. Ieri praticamente nessuno, oggi è veramente un sacco, dai più giovani ai più diciamo grandi, anche dal punto di vista della musica italiana. Beh, c'è Zucchero che compie gli anni, ma intanto cominciamo con il nuovo singolo delle Bambole di Pezza. Bene, finalmente un'altra canzone che si chiama Settembre, altrimenti c'era solamente quella di Alberto Fortis, italiano perlomeno, si chiama proprio come il mese in corso.

le mie amiche soprattutto mi stiano mandando i messaggi via WhatsApp con scritto ho i biglietti per Manchester. Accidenti, insomma, beati quelli che ce l'hanno fatta. Sì, sto parlando naturalmente dei biglietti per i concerti degli Oasis. C'è chi può andare nella loro città natale e io sono molto invidiosa, Raffaella, accidenti a te, però divertiti e manda foto. Dunque, erano naturalmente gli Strokes e adesso ci sono due compleanni che festeggiamo, perché sono coetanei, sì. Oggi è il compleanno di Rosalia Via Tobeia, in arte Rosalia, cantautrice, cantante, attrice, è nata a San Cugat del Valles in Spagna nel 1992 e quindi vuol dire che oggi compie 34 anni. Rosalia, che ha avuto un successo strepitoso soprattutto in questi ultimi due anni con un album, l'ultimo che è stato incensato dalla critica, un grandissimo successo di pubblico. Beh, certo, lei ha fatto un bel cambio di direzione, addirittura qualcuno si è spinto a dire che Rosalia sia la nuova Bjork, insomma, con calma, però vedremo. Quindi tanti auguri, 34 anni per lei, 34 anni anche per Teddy Swims, il cui nome vero è Jayton Colling Dimsdale. È nato a Conyers in Georgia, ovviamente negli Stati Uniti, nel 1992 pure lui. Tanti auguri anche per i suoi 34 anni, Teddy Swims, che praticamente ci ha tenuto compagnia e continua a tenerci compagnia, però ce l'ha tenuta per tutta l'estate con questo singolo di grandissimo successo. Tanti auguri anche a Teddy Swims, 34 anni per lui, questa è Mr. Know It All.

0: strepitoso, bellissimo. Ogni volta che lo sentiamo ci viene un po' il brivido. I don't know, l'immensa Noah, era il 1994.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Grazie, grazie. Benvenuti a Miami. Qui è Will Smith nel 1998, un grandissimo successo, e nel 1968 invece a Filadelfia, nel reparto maternità di un ospedale di questa bellissima città della Pennsylvania, nasceva proprio Willard Carroll Smith Jr., vabbè, rapper con la denominazione Fresh Prince, poi attore che tutti conosciamo. Oggi compie 58 anni, tanti tanti auguri al grandissimo Will Smith, che ogni tanto va a prendere a schiaffi i colleghi su palchi importanti a livello internazionale, a livello mondiale, però che noi amiamo moltissimo. Oh, c'è un altro compleanno da festeggiare, importantissimo, per il quale avrei bisogno di un sottofondo adeguato. Vabbè, insomma, non potevamo esimerci, non potevamo. Oggi compie 75 anni Luke Skywalker. Sì, che affetto che abbiamo per quest'uomo, noi che siamo fans di Guerre Stellari. Mark Richard Hamill è nato a Oakland in California il 25 settembre del 1951, e questo vuol dire che oggi compie 75 anni. Vabbè, lui è vero, ha raggiunto la fama internazionale interpretando proprio Luke Skywalker in Guerre Stellari, però ha fatto un sacco di cose poi, grazie tra l'altro all'interessamento dell'amico Robert Englund. Sì, Nightmare, proprio lui. È andato a teatro, è stato doppiatore di anche di animazione, di film d'animazione, autore di fumetti, un attore tra l'altro dotato di un bel vocione cavernoso oggi, perché quando era giovane insomma la voce non era così bassa. E lui ha interpretato anche il Joker, ha doppiato il Joker nella serie animata di Batman e in tutte le apparizioni dello storico supercriminale del DC Animated Universe. Tanti tanti auguri, l'abbiamo celebrato naturalmente con il tema di Guerre Stellari del mitico e anche lui immenso John Williams. Tanti auguri, adesso ci sono i Green Day e poi le notizie. Hey!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
1: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Beyoncé con la sua Morning Dew. Beyoncé che sta per essere superata da Taylor Swift in quanto a premi ricevuti agli MTV Video Music Awards, insomma tutta quella ridda di riconoscimenti prestigiosissimi che fino adesso la vedevano regina, e poi i primati sono fatti per essere battuti. 15:36, allora c'è un altro compleanno, anzi in realtà ce ne sarebbero molti di più, perché oggi ragazzi è veramente la festa delle star anche nel mondo del cinema. Ma per esempio abbiamo già detto di Mark Hamill, e anche Will Smith è collegato naturalmente al mondo del cinema oltre che della musica, ma è anche il compleanno di Pedro Almodovar, 77 anni, Michael Douglas che ne compie 82, mentre la sua deliziosa mogliettina Catherine Zeta-Jones ne compie 57. Poi è anche il compleanno grandissimo di Anson Williams che compie 77 anni. Voi direte, ma chi è Anson Williams? Pozzi, l'amico di Richie Cunningham in Happy Days naturalmente, però insomma musicalmente parlando noi facciamo gli auguri ovviamente a chi è nato a Reggio Emilia oggi nel 1955, quindi vuol dire che sono esattamente 71 anni per Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, che noi riascoltiamo con Bacco per Bacco. Tanti auguri.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

dopo aver avuto un grandissimo successo negli anni Ottanta con una canzone in cui insomma si esprimeva sul fatto di vivere in una scatola di cartone, il living in a box, I'm living in a cardboard box, Richard Derbyshire insomma si cimentò anche in questo pezzo molto molto elegante, era il 1993, This I Swear. Sì, Richard Derbyshire era il cantante dei Living in a Box. Le 15:46 qui su Radio Parma, è il momento degli Script, direttamente dall'Irlanda, Man in the Arena.

Man in the Arena, The Script. Sì, anche loro sono irlandesi, anche loro vengono da Dublino, esattamente come la band della quale parliamo adesso, lo sapete, insomma era molto molto atteso il ritorno ufficiale degli U2, tra l'altro nella settimana che segna il 50° anniversario della nascita della band. Nel settembre del 76 infatti Larry Mullen affisse una nota scritta a mano sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino, con la scritta: batterista cerca musicisti per formare una band. E poi insomma è andata come tutti sappiamo. 50 anni dopo, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono ancora alla ricerca di nuove dimensioni, non mollano neanche un centimetro, e a 9 anni dall'ultimo album di inediti tornano con un nuovo lavoro. Sarà il 16° album in studio, il primo con brani inediti dopo 9 anni appunto, e che uscirà il 13 novembre. Notizia accompagnata da un brano inedito che ascoltiamo immediatamente e diamo voce soprattutto all'inizio di questo pezzo, perché c'è il basso di Adam Clayton che non si può coprire con un banale annuncio. Silenzio, il ritorno degli U2.

0: Angels in a Bond, Paul McCartney, un'altra canzone dal suo album The Boys of Dungeon Lane, canzone che è dedicata, lui lo ha sempre fatto con anche le mogli precedenti, specialmente con Linda, ma poi anche con Ita Mills. Questa invece nel nuovo album è dedicata alla sua terza moglie, Nancy Chevelle, imprenditrice statunitense. Si sono sposati nel 2011, sono tuttora insieme, sta andando tutto bene, e sta andando tutto bene anche per noi. Per i prossimi minuti sarete con Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo, si intitola Paparazzi, e poi le news.
1: Come si fa?

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato il manifesto Kiev Calls European Women Answer, presentato da Chiara Corazza, in collegamento anche Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha definito la ricostruzione una priorità politica e strategica. Tra i relatori Giovanni Baroni, vicepresidente UPI, sui temi di energia e nucleare. La procura di Parma ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di aver ucciso il fidanzato Christopher Gastone Gando il 4 marzo in Borgo Riccio. L'accusa ipotizza omicidio volontario aggravato dalla convivenza e dai futti di motivi. Alla base della lite ci sarebbe stata la gelosia. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto di averlo colpito accidentalmente. Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un condominio, è stato trovato con circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Domenica torna I Like Parma, giunto alla 16ª edizione, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative tra Valera, Vigolante, Vicoferti del San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navetta dal parcheggio del Palasport. Sempre domenica in piazza Garibaldi torna un contributo versato con gusto, iniziativa di ISLA Parma nell'ambito della giornata nazionale sulla SLA. Dalle 9 i volontari saranno presenti con uno stand per informare sulla malattia e raccogliere fondi per Operazione Sollievo, programma che sostiene i malati e le loro famiglie. Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti. Lo sport, il calcio, stasera alle 20.45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita, nel pomeriggio invece Simone Lontani affronta la Francia Under 19. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

Atmosfere bellissime in questo singolo di Georgia Smith con Wizkid, ci piace molto, Alive, voce molto particolare, elegante, delicata, così come quella di Gia Ford, che però insomma è un pochino diversa, nel senso che Gia Ford abbraccia un genere un po' più particolare. Originaria di Sheffield, è considerata in patria una delle voci più interessanti della nuova scena britannica. Scrive in modo molto personale e il suo sound attraversa generi e atmosfere molto molto differenti. Sapete che a noi lei piace moltissimo. In Inghilterra sta già per intraprendere un tour da headliner, quindi è già assurda a ruolo di big. Il suo disco nuovo si intitola A Room Within a Room, è uscito da pochissimi giorni, e questo è il singolo Diamonds Coming Down.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Pensa che bello che deve essere un concerto di Billy Joel a New York, al Madison Square Garden, dove tutti cantano questa canzone, dove tutti fanno il corretto. È un inno, è praticamente un inno. Uptown Girl, il grande Billy Joel, che insomma, a proposito di concerti, come sapete, lo stress e la fatica che ha vissuto per tutti questi anni sul palco gli ha provocato insomma una sindrome, una malattia molto pericolosa. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ha subito un intervento chirurgico al cervello per curare l'idrocefalo normoteso che gli è stato diagnosticato poco più di un anno fa, e lui stesso ha raccontato: i medici mi hanno detto che ogni volta che sono salito sul palco era praticamente come se subissi dei traumi in testa, insomma delle botte pazzesche, e tutto questo gli ha provocato un'infiammazione dei nervi che poi si sono evoluti purtroppo, come sappiamo. Però lui sta bene, ha detto che sta bene, è tornato un pochino sul palco ma con molta calma e molta tranquillità. Tanti auguri, che Dio ce lo conservi. Da New York invece passiamo nel Maine, dove è nato Tucker Harriton Pillsbury, da noi non famosissimo, però insomma, a parte che ha già cambiato nome due volte. Prima il suo nome vero, naturalmente, quello che abbiamo appena detto, poi si è fatto chiamare Tucker e adesso si presenta a tutto il mondo come role model. Lui ha inciso tantissimi singoli dal 2017 e pochi album, per la verità, due o tre. Adesso è arrivato il momento di un nuovo singolo, da un album uscito da pochissimo, che ascoltiamo per arrivare all'appuntamento con le news. Si chiama High Hopes 3000 Role Model.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la Premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un quindicenne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
1: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goia, che vi do questo annuncio, ci siamo messi tutti d'accordo in tutta Italia, piccolini, medi, grandi, è la canzone più programmata dalle radio di questi ultimi giorni.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA messa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

In un periodo in cui si parla praticamente sempre e solo degli Oasis, noi non possiamo dimenticare i Blur, che sono stati per un certo periodo i loro principali antagonisti. Ce la ricordiamo bene, a metà degli anni 90, le battaglie, i dissing, adesso si chiamano dissing, cioè vuol dire che se li dicevano di tutti i colori, gli uni contro gli altri. Soprattutto Liam era molto molto cattivo con i Blur, che poi insomma alla lunga, come sappiamo tutti, hanno perso la battaglia. Country House 1995, la band di Deborah Albarn ci ha accompagnato sin qui. Dunque ci sono ancora molti concerti da vedere, ci sarà una stagione veramente molto molto intensa anche in autunno, e cominciamo con Laura Pausini, che porta in Italia il suo tour a partire dal 1 ottobre a Mantova. Questa è la data più vicina, sarà in concerto il 1 ottobre e il 2 ottobre con il suo Io Canto World Tour, poi sarà a Milano il 6 e 7 ottobre e anche a Bologna il 3 e 4 novembre alla Unipol Arena, poi altre date però lontane da noi. Sono appena passati da Parma, ma andrà avanti fino alla fine di ottobre il tour dei Pooh, che celebrano i 60 anni di carriera. E per quello che riguarda invece il rock internazionale, il 17 ottobre sarà una bella giornata per gli appassionati. A Milano all'Unipol Forum arrivano i Deep Purple, mentre nello stesso giorno, ma a Bologna, il 17 ottobre, arriveranno all'Unipol Arena gli Strokes. Il 27 ottobre invece spazio alla nuova scena urban internazionale, perché a Milano arriva Don Toliver, l'unica tappa italiana del suo tour. Rapper americano, è diventato negli ultimi anni uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena hip hop e R&B. E poi al Forum, sempre a Milano, il 28 ottobre sarà la volta dell'ex Wine Direction, Niall Horan, che poi il giorno dopo farà tappa anche a Bologna con il suo Dinner Party Live on Tour. Dinner Party, che è anche il titolo del suo ultimo singolo. Eccolo qua, Niall Horan.

0: però cosa sarebbe la vita senza Casini? Marrakesh e Guè che sono tornati insieme, questa è la canzone che ha segnato il loro ritorno ed è anche la canzone che ci porta oggi ai saluti. Il nostro venerdì finisce qui anche la nostra settimana. Ci salutiamo con The Kid LAROI e la sua Perfect World. Per risentirci e ritrovarci lunedì poco dopo le 3, io sarò qua naturalmente, salvo cause di forza maggiore. Grazie mille per averci seguito sin qui, buon weekend per oggi e per questa settimana, abbiamo finito.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2 si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. A Tabiano, il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato il manifesto Kiev Calls European Women Answer, presentato da Chiara Corazza, in collegamento anche Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha definito la ricostruzione una priorità politica e strategica. Tra i relatori Giovanni Baroni, vicepresidente UPI, sui temi di energia e nucleare. La Procura di Parma ha chiesto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di aver ucciso il fidanzato Christopher Gastone Gando il 4 marzo in Borgo Riccio. L'accusa ipotizza omicidio volontario aggravato dalla convivenza e dai futili motivi. Alla base della lite ci sarebbe stata la gelosia. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, ha sempre sostenuto di averlo colpito accidentalmente. Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un condominio, è stato trovato con circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione militare hanno sequestrato altri 4 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Domenica torna I Like Parma, giunto alla 16ª edizione, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori, iniziative tra Valera, Vigolanti, Vicoferti del San Pancrazio e altre tappe del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti, con bus navetta dal parcheggio del Palasport. Sempre domenica in piazza Garibaldi torna Un Contributo Versato con Gusto, iniziativa di ISLA Parma nell'ambito della giornata nazionale sulla SLA. Dalle 9 i volontari saranno presenti con uno stand per informare sulla malattia e raccogliere fondi per Operazione Sollievo, programma che sostiene i malati e le loro famiglie. Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti. Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 si gioca Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Nel pomeriggio invece Simone Lontani affronta la Francia Under 19. Il Parma invece da oggi a domenica riposa, gli allenamenti riprenderanno lunedì a Collecchio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99 Puma microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso, con tanto di intelligenza artificiale, usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
2: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
1: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa, fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione Parma Sicura, ha rafforzato i controlli del territorio con l'obiettivo di allontanare stranieri irregolari. Da gennaio ad oggi sono 70 quelli espulsi. L'ultimo è stato un cittadino del Mali che aveva chiesto un regime di protezione speciale, misura rigettata dal questore. L'uomo si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e reati contro il patrimonio. E un 27enne è stato invece denunciato dai carabinieri per detenzione di droga, fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un edificio. È stato trovato con grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altra cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopodomani domenica 27 settembre disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 500 metri entro le 8:30, coinvolte nello sgombero circa 6.000 persone. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo della donna nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato un manifesto programmatico presentato da Chiara Corazza. Tra i redattori Giovanni Baroni, vicepresidente dell'Unione Parmense Industriali sui temi di energia e nucleare. La Mille Miglia si prepara a festeggiare un traguardo storico. Nel 2027 la corsa compirà 100 anni dalla prima edizione. La manifestazione attraverserà alcune delle zone più suggestive d'Italia e tornerà a Parma. Arrivo di tappa il 24 maggio e partenza il giorno dopo. Domenica torna invece ai Like Parma, edizione numero 16, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori e iniziative tra Valera, Vico Fertile, San Pancrazio e altre tappe del territorio. Dal 2 al 4 ottobre torna a Parma Futuro Presente, il festival promosso dal Centro Universitario di Bioetica. 3 giorni con oltre 30 appuntamenti e 50 relatori in eventi dedicati a intelligenza artificiale, neuroscienze, clima, biodiversità ed esplorazione spaziale. Chiudiamo con il calcio. Stasera si gioca Italia-Belgio di Nation League all'Olimpico di Roma. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
1: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
1: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su 2 mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
2: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
1: Lo sport è con la Formula 1. George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
1: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione Parma Sicura, ha rafforzato i controlli del territorio con l'obiettivo di allontanare stranieri irregolari. Da gennaio ad oggi sono 70 quelli espulsi. L'ultimo è stato un cittadino del Mali che aveva chiesto un regime di protezione speciale, misura rigettata dal questore. L'uomo si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e reati contro il patrimonio. E un 27enne è stato invece denunciato dai carabinieri per detenzione di droga, fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un edificio. È stato trovato con grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altra cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopodomani domenica 27 settembre disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 500 metri entro le 8:30, coinvolte nello sgombero circa 6.000 persone. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo della donna nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato un manifesto programmatico presentato da Chiara Corazza. Tra i redattori Giovanni Baroni, vicepresidente dell'Unione Parmense Industriali, sui temi di energia e nucleare. La Mille Miglia si prepara a festeggiare un traguardo storico. Nel 2027 la corsa compirà 100 anni dalla prima edizione. La manifestazione attraverserà alcune delle zone più suggestive d'Italia e tornerà a Parma. Arrivo di tappa il 24 maggio e partenza il giorno dopo. Domenica torna invece ai Like Parma, edizione numero 16, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori e iniziative tra Valera, Vico Fertile, San Pancrazio e altre tappe del territorio. Dal 2 al 4 ottobre torna a Parma Futuro Presente, il festival promosso dal Centro Universitario di Bioetica. 3 giorni con oltre 30 appuntamenti e 50 relatori in eventi dedicati a intelligenza artificiale, neuroscienze, clima, biodiversità ed esplorazione spaziale. Chiudiamo con il calcio. Stasera si gioca Italia-Belgio di Nation League all'Olimpico di Roma. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99 non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
2: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
1: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
2: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahighi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
1: Calcio: la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra Fit & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione Parma Assicura, ha rafforzato i controlli del territorio con l'obiettivo di allontanare stranieri irregolari. Da gennaio ad oggi sono 70 quelli espulsi. L'ultimo è stato un cittadino del Mali che aveva chiesto un regime di protezione speciale, misura rigettata dal questore. L'uomo si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e reati contro il patrimonio. E un 27enne è stato invece denunciato dai carabinieri per detenzione di droga, fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un edificio. È stato trovato con grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altra cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopodomani domenica 27 settembre disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 500 metri entro le 8:30, coinvolte nello sgombero circa 6.000 persone. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo della donna nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato un manifesto programmatico presentato da Chiara Corazza, tra i redattori Giovanni Baroni, vicepresidente dell'Unione Parmense Industriali, sui temi di energia e nucleare. La Mille Miglia si prepara a festeggiare un traguardo storico. Nel 2027 la corsa compirà 100 anni dalla prima edizione. La manifestazione attraverserà alcune delle zone più suggestive d'Italia e tornerà a Parma. Arrivo di tappa il 24 maggio e partenza il giorno dopo. Domenica torna invece ai Like Parma, edizione numero 16, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori e iniziative tra Valera, Vico Fertile, San Pancrazio e altre tappe del territorio. Dal 2 al 4 ottobre torna a Parma Futuro Presente, il festival promosso dal Centro Universitario di Bioetica. 3 giorni con oltre 30 appuntamenti e 50 relatori in eventi dedicati a intelligenza artificiale, neuroscienze, clima, biodiversità ed esplorazione spaziale. Chiudiamo con il calcio. Stasera si gioca Italia-Belgio di Nation League all'Olimpico di Roma. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
6: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
7: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato.

0: piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
1: Calcio alla Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Segno del ciglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del ciglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelciglio.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
3: RPR Good Vibrations.

0: and it's much too much.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Good Vibration.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione Parma Sicura, ha rafforzato i controlli del territorio con l'obiettivo di allontanare stranieri irregolari. Da gennaio ad oggi sono 70 quelli espulsi. L'ultimo è stato un cittadino del Mali che aveva chiesto un regime di protezione speciale, misura rigettata dal questore. L'uomo si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e reati contro il patrimonio. E un 27enne è stato invece denunciato dai carabinieri per detenzione di droga, fermato in via Milano dopo aver cercato di nascondersi nell'androne di un edificio. È stato trovato con grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato altra cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopodomani domenica 27 settembre disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 500 metri entro le 8:30, coinvolte nello sgombero circa 6.000 persone. A Tabiano il Women Economic Forum Europe ha acceso i riflettori sul ruolo della donna nella ricostruzione dell'Ucraina. Firmato un manifesto programmatico presentato da Chiara Corazza, tra i redattori Giovanni Baroni, vicepresidente dell'Unione Parmense Industriali, sui temi di energia e nucleare. La Mille Miglia si prepara a festeggiare un traguardo storico. Nel 2027 la corsa compirà 100 anni dalla prima edizione. La manifestazione attraverserà alcune delle zone più suggestive d'Italia e tornerà a Parma. Arrivo di tappa il 24 maggio e partenza il giorno dopo. Domenica torna invece ai Like Parma, edizione numero 16, con una giornata dedicata alla scoperta della zona ovest della città. In programma visite, biciclettate, camminate, laboratori e iniziative tra Valera, Vico Fertile, San Pancrazio e altre tappe del territorio. Dal 2 al 4 ottobre torna a Parma Futuro Presente, il festival promosso dal Centro Universitario di Bioetica. 3 giorni con oltre 30 appuntamenti e 50 relatori in eventi dedicati a intelligenza artificiale, neuroscienze, clima, biodiversità ed esplorazione spaziale. Chiudiamo con il calcio. Stasera si gioca Italia-Belgio di Nation League all'Olimpico di Roma. Tra i belgi anche il crociato Mandela Keita. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
0: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
9: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
0: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
9: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
0: Calcio: la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration.
10: Good

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

should I, my friend?